0: mi dice:
1: non ti rendi conto che diventi schizofrenico?
0: Zitto medico, mi costi caro, io valgo zero, e non chiamarmi artista ma cazzaro. È chiaro? Io sono cazzaro, alla radice, sono felice, nella fece, dovrei piangere ed invece...

0: faccio il capo, mi critica perché non entiendo che sti raggi.
1: La guarda spattura, alla terra consumi il lavoro, la malezza che dentro la luna non vede.
2: Mateo's Radio.

0: faccio un capo, sono contatto, mi critica perché non chiedo che schiaccia.
1: La larga spattura, alla terra consumi, ora mai le sa che dentro la luna l'ambre di cuore.